semana che l'hai fissata da costa la mostra ne ha fatta e se che la mettono su un palacafo e se ne chitta la c'è e se tutto con pale mi c'è tutto su e se me la cala fissata oh mi se ne chitta la andusta oh e se la chi va zandosh oh mi cana sit Dadam, li fashtun nos kin tos dal izan mokol manok to sop. Sanamitan nos ashtandob sulia.